0: Ya, lanjut.
1: Dan di masa masa ikanan kara di sana we.
0: Iya benar.
1: Sahabala emang laya tadi temi
0: Ya, lanjut.